Cristian Abel Amato en un poco de ruido haciendo una zapada. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu.